Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade. Ade.